ci poteva scappare la notte più bella del mondo, agitando pensieri come bandiere colorate, e io invece zaino in spalla, nido di rapaci ricordi in via d'estinzione. Ma l'arte non paga diritti d'autore alla realtà, anche se ogni donna vorrebbe farsi leccare da un poeta, anche se da quello che mi dicono i poeti non esistono più, e questo è un vero peccato, perché bisogna sapersi leggere dentro prima di cominciare a scrivere. Sì, martello su un'incudine, sentirsi come un lungo ramo senza fiori, ogni speranza è raggiungibile.

rifiutare le proprie ossessioni è come sbucciarsi con un coltello senza lama. Ci metteresti troppo tempo. E poi, a che prezzo poi? Ho notato che fidarsi di chi non ti contraddice mai è un grossissimo rischio, perché ti vuole fregare, oppure peggio, non gliene frega niente di te. Ho notato che la speranza è ciò che ognuno vuole che sia. La speranza è una risposta vaga, una domanda sfocata, un'arrampicata affannosa su una pertica che prende fuoco, una tana scavata in fretta mentre lasci il tuo odore nel naso del tuo predatore.

rumore. I nostri padri, grazie a Dio, ci hanno fatto studiare, a volte anche insegnato cosa vuol dire saper sognare. Ma è difficile riuscirci quando non sai più su che

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

se è vero che i vecchi ballano. In estate di notte, in quel chiosco, in riva al mare. Dimmi se è vero che si portano le scarpe da ballo e che se le mettono seduti su una sedia in plastica prima di cominciare a ballare.

9 a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

Profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te.

gola. L'allora è una convenzione. E allora si era sempre fatto così. E allora si era sempre fatto uno per volta.

come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura

disperato. Immagini care per qualche istante, sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

parte di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

che da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

Ai miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'ole.

le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti

accompagnami a raccogliere i petardi che non sono esplosi, il nostro scambio d'oro.

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rasserenata.

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando fa giorno,

primavera di tutte le rose. Volevo tenerla per te, come tutte le cose. Come tutte le cose. Volevo tenere per te una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te, questo fuoco che è acceso. Questo

devo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola come solo il coraggio.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: C'è un sogno che torna ogni tanto a riempire le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. Dai dai dai dai di di da, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

del sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

la vita, ma capitano, ci finiremo contro. Preparati perché sarà una sfida, la nostra barca sarà in balia.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa.

le fisarmoniche si muovono come bruchi, accarezzando gli ubriachi e aspettando un patatrac. I profeti della birra rossa media si sistemano la sedia e poi sampie cose fa. Maria, Maria, Maria, con ton cuore in se stivai.

nit, Maria. E dal russet che i t'han regalà saran tanti a vespiturà e anche a lui.

farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

parlami per tutto il tempo che rimane in questo giorno di confine tra il prima e noi. Raccontami, è stato solo un altro sbaglio, che è tutto un caravanserraglio, la vita e poi quel tuo spirito da lama di coltello disegnerà sulla mia anima una gobba di cammello, non si confonderà.

ventami, per altre oasi un deserto da attraversare a passo corto, carovanieri noi. Ma adesso ridimi, si potrà fare anche domani, le troveremo altre ragioni, e prima o poi quel tuo spirito da lama di coltello ritaglierà sulla mia anima una coppa di cammello, non si cancellerà.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera, la tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie, ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

Ma una sera d'inverno vagavo senza meta, un anno era passato, guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ragno, se con l'arte non c'è magno, dimmi tu che cosa fare, tu che sei così esemplare nel tuo nobile filare. In quell'angolo di stanza sei un esempio di costanza, dammene un pochetto pure a me. Ragno, dimmi chi te lo fa fare con quell'arte sopraffina, chiuso dentro a una cantina e nessuno ad ammirare. Sei l'artefice incompreso di un lavoro senza peso, dammi retta, lascia stare.

la precisione per distruggerti la tela e slocciarti dal cantone. In quell'angolo di stanza sei un esempio di eleganza, ma che ce farai, povero te? Ragno, non ti scoccia starvi appeso rincorrendo l'utopia di una tela che ti ha reso servo della geometria. Dentro quella c'è la scura, tutta

lontano per poter lavorare, scrivere e pensare al mondo che non è mica tondo. Lo sai bene che mestiere infame, sempre in giro sbalottato come un cane per il mondo.

montagna bianca. Fa fine, non mi stanca. Sono chiuso in casa, barricato e prigioniero. Ho fatto tante spese, sai, c'ho il frigo

La neve sarà bella, ma non mi ispira niente. Ah, che noia, non so che cosa fare. Potrei dormire oppure cucinare. Sapessi come sono solo e provo un po' di invidia se ti penso a me che qui soffro di nebbia, un grande senso di inutilità.

Che stress, è tutto così uguale, cantare nei teatri gestiti così male. Che noia, la vita mia da divo, tu pensi che sia bella,

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

va, e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua.

si ripete, la vita va avanti, la vita si ribella, la vita piange e strilla, la vita fa baldoria e vuole cantar vittoria. Sotto la luna gli amanti hanno occhi brillanti, si cullano nei sogni.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia.

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rasserenata.

0: Sì, pronto, signor Paoli, salve, sono Daniele Silvestri.
1: Chi?
0: Daniele Silvestri, il cantautore romano. Sì, insomma, mi scusi, la disturbavo perché ho avuto questa idea simpaticissima di fare una parodia della sua vecchia canzone La Gatta. Io penso ho chiamato La Chatta. Pronto? Signor Paoli, pronto?
2: Ora non navigo più là, tutto è cambiato.

potrai cambiare volto. Se vuoi che vada via, potrai cambiare nome. Se vuoi mandarmi via, potrai scriverti in faccia. Stasera non ho voglia di nessuno, ma niente mai di me, ti giuro. Confonderai

Perciò spendeva quasi tutto sto salario in gratta e vince slot machine. Sognava sempre di comprare quel mega televisore che aveva visto al centro commerciale.

indebitò fino ai capelli e di capelli non ne aveva quasi più. Tornava tardi la sera con una specie di cena e quattro bocche enormi da sfamare. In quelle sere che faceva un freddo cane, così freddo che anche il cane un giorno smise di tremare.

Quel giovane Mario non fece i conti col solaio e con la corda appesa attorno al collo si tirò addosso il lampadario. Quando riprese coscienza aveva un gran mal di testa e tutto intorno letti d'ospedale. Nella sua mano quella di Maria, Maria con gli occhi di una madre che perdona,

primo fu capo di buona speranza, chiuso per legge e decreto speciale, che la smettessero le onde pacifiche di imbastardire quell'altro mare. Poi fu la volta di Panama e Suez, e quindi del Bosforo e di Gibilterra. Ogni maroso pretese il rispetto della sovrana indipendenza. Niente più scambi di acqua e di pesce, niente più giri del mondo in veliero. Tutti i canali rimasero chiusi a qualunque passaggio di flutto straniero. Così per un poco tornarono

suoi porti e bagni soltanto le sabbie a Natale. Sembrava la fine, ma era solo l'inizio. E anche così fu ben brutto vedere in quel che era stata la grande distesa, lo strazio dei fossi a dividere il mare. Era solo l'inizio, come già si diceva, perché adesso la febbre secessionista andava ammalando ogni singola riva e niente e nessuno riusciva a dir basta. Così da Trieste alla punta pugliese e dalla Sicilia alla costa del sole, ogni più piccola cala pretese l'indipendenza, e non solo a parole, ma la questione divenne barbina quando si presero goccia con goccia e ognuna guardando la propria vicina diceva: vai via o ti rompo la faccia. Il mare fu presto una grande rugiada, inutile ai pesci e a qualunque creatura. Morirono il tonno, l'acciuga, lo spada, restarono in secca le barche d'altura. E poi un giorno o una notte, non so, accadde qualcosa di ancora più strano. Conoscete la formula H2O? Sì, quella dell'acqua, che tutti sappiamo. Ebbene, l'idrogeno trovò da ridire, sostenne di avere la maggioranza e quindi il diritto sovrano di ambire all'ormai sacrosanta indipendenza. E ci fu come un vento, un soffio infinito, e l'acqua dei mari si invaporò in cielo. Rimase un deserto di sale

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

plan di carta da quaderno, volato via dall'alto di un balcone. Sto navigando su questa carretera verso un mercato di ritmi e canzoni. Stasera canto in qualche balera, il mio impresario sul posto sarà già. Rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, balzer tanki una polka. Ue mamme chi mo fa fa, ue mamme chi mo fa fa, che sta smagna lavora. Ue mamme chi mo fa fa, rock and roll e cia cia cia. Questo paese, questa festa patronale, così distante, così sempre uguale. E questa gente che c'è ma è assente, dovrà pagare lo

problema di riscuotere il cachet. Rock and roll e cia cia cia. Disco dance ritamble, valse anche una polca. Uè mamma che mo fefe, uè mamma che mo fefe, che sta smagna lavorare.

ragazze che forse, ma chissà, rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, ma zetta anche una poca, ue mamma che mo fa, ue mamma che mo fa, che sto smania a lavorare, ue mamma che mo fa, rock and roll e cia cia cia, ri blu, ri, ba, ba.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi e già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così.

l'ho vista dopo un anno. L'altra sera rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva. Mi disse: stiamo insieme stasera. Che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando.

nubi e vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa